0: ci dittise provpezza studeni, prestruosse na lì.
1: Voice, we love music.

0: Oggi ti dice proprio se sto teni Christroas se Nali
1: The Voice, your number one summer station.

0: Oggi ti disse pro pazza sto teni. Restruisse.
1: The Voice. A little louder. We love music.